0: Radio Phrenia, 87.9 FM. The light at the end of the dial.
1: Centrale. Termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno.
2: We're now arriving on time in
1: La Spezia Centrale.
2: Final destination of this journey. We advise you to be careful while getting off the train.
1: I viaggiatori troveranno il treno Intercity 6, 5, 7 di Trenitalia per Grosseto. Delle ore 11 e 23 con un ritardo di 60 minuti. In Italia,
2: to Grosseto, with scheduled departure at 11:23, with a delay of 16 minutes.
3: Je vais retourner.

0: ce l'ho davanti, non faccio quella.
1: Sì.
0: Come non detto.
1: Cosa succede? Questo è.

Nenek, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, g